Radio Torino, slim nomine Domini, Dominic is audio rastione meglio, Dominus Vobisco, oriamus deus turvestam transcritur esista, presum legem, et unam tantium tuam, deus officipiat per Christus omni nostro, amen. Benedicto Dini potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet sempre.